la la la, tra la la. Caminò una quadra, o caminò dos, se parò en la puerta, preguntando sin voz.